Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momilla, mia mila. Mila, muia mila, mi momilla, ya prasinada, ya ma prima.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa cosmi o record. Calmerix in scato debbi rasi, adromito scalpasi,

cozzagna o degli affina, ve felo ute biberò ute bipina, felo mono, namu milas, ya milas.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.

se pania, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.